sono esatto. Si deve costruire la sua vita, non si deve fare niente.